Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualo Mega Home.
1: Na fatimo hau jenia, dalai datam, bundia ba maluk sira nebe foin hader, noruna hela programa Aurora. Dek oportunidade fom mosh mai. Imagina ita huitene lorong ho pagina fong. Sa ida maka imi sa hakerek iha pagina fong ne, hori sa imi moria ba imi?

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.